chiedino di andrò a cogliere dei fiori e poi li donerò al mio amore. Io mi spoglierò